arrivare mai. Andrea, e si è rotto mai. Entrana, fieia e affuor mai. Perfina, storan miei di armai. Papira, esta man fa mai.